ma non per dirvi come pria. Le lacrime che non versiamo son false, degli spasimi e dei nostri martir. Non allarmatevi,

vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia.